Non è il tempo a passare. Noi passiamo attraverso il tempo, a stadi o blocchi, e diveniamo sparsi spazio-temporalmente. Viviamo esperienze in altri luoghi, a noi inaccessibili qui, e in altri tempi, a noi non disponibili ora.

cantante si risveglia in una stanza sconosciuta e vuota, ma, almeno per il momento, finalmente sicura. Solo un attimo prima di sprofondare nel sollievo del silenzio, vi racconterò una storia, un'ultima canzone prima di dormire, un'ultima ancora. Laide, Laida Laide, che non conosce ancora bene i mali del cuore, i mali del mondo. Laide, bianca sporca, balla tra le brutture dello spazio che abita. Dovrebbe restituire purezza e invece vive nel fango.

Sogna, riposa, monti e stelle, creatura del cielo, creatura del mare. Sogna, riposa.

0: Cadet sa part. Gelo. Mari. Cadet sa part. Qualche po'. C'è fritto. C'è già. Gelo, galleggiare, quel galleggiare da qualche parte. C'è freddo, mare, galleggiare, gelo da qualche parte. Galleggiare da qualche parte. Tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può. Non puoi.
1: Aprite.
0: Non potrai tornare alla tua casa d'infanzia.
1: Aprite. Per favore.
0: Non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può. Si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può. Non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può.

Non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può.